0: années 80 à aujourd'hui.
1: Sun West, la nouvelle radio. Sun West, Sun West.
2: Tania Krempaska.
3: I don't know, and Bobby Els con i Black Box, nuova canzone regina della classifica dei più ballati. I don't know.